nella fashion network, questa cosa, anche se la si vede, questo è l'idea che sta, cioè,